0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics
4: 1971. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: avverto sempre la repulsiva esigenza di essere qualcosa di più, di un banale essere umano.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: Mi hanno imitato così bene che a volte sento gente copiare i miei sbagli.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1982.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: L'ora esatta è offerta da
5: SaTisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SaTisPay.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
7: It's 6 a.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
14: Febal Casa, Febal Casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
10: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
11: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora e mezza. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. In Ucraina scatta il cessate il fuoco, terminerà dopodomani. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami negoziati fra Stati Uniti e Kiev, focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Nel Garlasco Gate nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Serve l'azione dello Stato per togliere spazio alla malavita. Le parole del Papa in visita a Napoli. Leone XIV ha incontrato nella cattedrale partenopea la mamma di Domenico, il bambino morto in ospedale a febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Cagliari Udinese dalle 15, Lazio Inter dalle 18, Lecce Juventus dalle 20:45. Tennis al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Courmayeur Sud e il raccordo A5 strada statale 26. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 15 minuti. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, chiusura al traffico per una caduta di massi tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
5: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buongiorno a tutti i rockers. Come dice questa fantastica sigla, la sigla di Breakfast in Rock, il programma che ci sveglia durante il weekend. Tre ore insieme, dalle 7 alle 10, tre ore per calmarci. Innanzitutto diamoci una calmata. Tre ore in cui fare colazione, in cui svegliarsi, stiracchiarsi, perché no, andare al lavoro con il sorriso sul volto. Sì, siamo anche questo noi. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno Thomas in regia.
6: Buongiorno. Ciao. Virgin Radio.
5: Buongiorno, ok, va bene. Un po' più seri, va bene, va bene. Allora, abbiamo tante cose di cui parlare, tante notizie che ho trovato, musicali, di oggi, dei giorni d'oggi, anche un momento in cui potreste portarvi a casa una piccola sorpresa. Ma prima, come sempre, voglio sapere di voi. Vogliamo fare il nostro appello, voglio sapere chi c'è all'ascolto questa mattina, chi sono le persone che si svegliano presto il sabato, ora che è primavera, quando dovremmo essere tutti già in vacanza, da maggio ad ottobre, questo è il sogno che abbiamo. Va bene, un bel messaggio, 342-41-41-411, un bel vocale con il vostro buongiorno, il vostro nome, cosa farete oggi, insomma tutto quello che volete, noi siamo qua apposta e solamente per voi. Ci sono anche loro, i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli AC/DC, questo

0: Un giovane Young Blood dal 2021 con la sua Fleabag chiude questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Continuate a mandarci messaggi su cosa fate, chi siete, dove state andando. Ne sono arrivati già un bel po'. Il numero è sempre il 342-4141-411. Torniamo qui fra pochissimo.
1: Rock and roll.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Salve!
17: Ah, lei, ho un problema, sa?
16: Cioè?
17: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
16: Per 10 anni non le darà più fastidio.
17: Ha 6 balconi e un terrazzo!
16: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia!
20: Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
21: Eurospin, la spesa intelligente!
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
21: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
22: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
23: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Do You Wanna dal 2008, Luke Pritchard del 2008, che ti dice Do You Wanna Make Love To Me? Vabbè, uno cosa deve fare? Niente, legarsi le mani e andare avanti con questa fantastica giornata qui a Breakfast in Rock. Io sono Viola, buongiorno ancora a tutti e tutte quante. Sentiamo cosa state facendo.
1: Buongiorno Viola.
2: Volevo augurare il buongiorno a tutti e festeggiare il mio compleanno con Virgin Radio con tutti i rockers. Ciao Marco Roma.
0: Marco Roma, auguri, tanti auguri. Quanti anni fai? Dovevi dircelo, sono molto curiosa adesso.
3: Sono Roberto da Genova, sto andando a fare una camminata sull'alta via dei Monti Liguri per smaltire qualche caloria che recupererò ampiamente questa sera andando a festeggiare con gli alpini.
0: Giusto.
3: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a voi. Vabbè, dai, tanti bei programmi. Qualcuno scrive buongiorno Virgin. Mi fa ridere questo buongiorno Virgin, potete anche dire buongiorno Viola, non mi arrabbio. A me tocca il weekend di turno in ospedale, meno male che ci siete voi a svegliarmi. Marta, ci siamo noi a svegliarti, ti facciamo compagnia.
4: Ma buongiorno, sono Francesca da Firenze e purtroppo sto andando al lavoro, che sono di guardia in ospedale.
0: Ah, vedi,
4: e tutti i miei amici in questa meravigliosa giornata andranno a vedere la famosa fioritura sul Monte Croce, sulle Apuane, dove ci sarà il mondo. Molto invidiosa ma felice. Buongiorno!
0: Bello, questa è la famosa FOMO, ok? Che bisogna lavorare, però insomma, quando i tuoi amici intanto vanno a vedere la famosissima fioritura è un po' da rosichiamo.
5: Mi sono alzata all'alba per andare a fare l'esame del sangue e sono entrata in macchina, ho acceso ed è iniziata Angry Heart. Grazie!
0: Vabbè. Se questa è la reazione alle canzoni del boss, le mettiamo una ogni 5 minuti. Va bene, un po' di voce le abbiamo sentite. Continuiamo con la musica, ci sono i Papa Roach. Questa è Wake Up Calling.

0: Il rock è come fare surf a Malibu. Una volta che ci hai provato, non puoi smettere. Ci sono onde alte e grandi, a volte devi aspettarle a cavallo della tavola. A volte le senti arrivare o ti travolgono all'improvviso. È energia allo stato puro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Smashing Pumpkins, questa è Silvery Sometimes. Qui a Breakfast in Rock, rimanete con noi, fra poco il momento del primo Virgin Classic insieme, firmato dagli Eagles.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto!
8: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
19: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
20: Deliveroo!
19: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
24: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Classics 1977.

gli Eagles, sono loro che firmano questo Virgin Classic Life in the Fast Lane dall'album Hotel California, disco dal quale furono estratti tre singoli da Top 20, New Kid in Town, Hotel California e proprio questa Life in the Fast Lane. Don Henley disse così di questo album, disse: se dovessi sintetizzare il disco in una frase direi che era la fine dell'innocenza, atto primo. Hotel California, quinto album in studio del gruppo degli Eagles, pubblicato appunto l'8 dicembre del 76, oltre 33 milioni di copie vendute in totale, possiamo dire l'album in studio di maggior successo degli Eagles. E tra l'altro il nome dell'album è abbastanza iconico, Hotel California, che è un hotel che non esiste veramente, quello nella cover, famosa foto di questo hotel al tramonto su Sunset Boulevard, era il Beverly Hills Hotel, e all'inizio quelli dell'hotel non erano molto felici di essere nella foto, nella cover di questo album, perché il disco, diciamo, parla anche di questa società corrotta, cioè quello era un po' il simbolo della decadenza, della distruzione del sogno americano. Poi in realtà, grazie alle vendite dell'album, salirono anche le prenotazioni degli hotel e loro zitti e muti e felici. Domanda per voi: se doveste scegliere, attenzione qua è difficile, un luogo come fotografia per la cover dell'album della vostra vita, ce la faccio a finire questa frase, allora, un luogo che poi diventa la copertina dell'album della vostra vita, allora hanno scelto Hotel California, voi cosa scegliereste? 342-41-41-411, non è facile, io forse... non lo so, Parigi, adesso ci penso. Una cosa un po' romantica, però anche un po' pazza. Vabbè, intanto YouTube, Song of the Future. The future.

0: Alanis Morissette qui su Virgin Radio. Adesso però linee alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 7:59.
8: It's 7:59 a.m.
5: TGCom 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Gerry Romano. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 72 ore. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami, negoziati fra Stati Uniti e Kiev. Focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Tra Rubio e Meloni a Roma, colloquio di 1.5 ore. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia scontri polizia-manifestanti davanti all'Arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Nel caso Garlasco, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Serve l'azione dello Stato per togliere spazio alla malavita. Le parole del Papa in visita a Napoli. Leone XIV ha incontrato nella cattedrale partenopea la mamma di Domenico, il bambino morto in ospedale a febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino, Paolini. Calcio, il sabato della terz'ultima di A. Cagliari-Udinese dalle 15, dalle 18 Lazio-Inter, dalle 20:45 Lecce-Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 13 verso Padova, rallentamenti a causa di una scorta di veicoli in atto tra Ferrara Nord e Altedo. Sulla A19 verso Catania, rallentamenti per lavori all'altezza dello svincolo Motta Sant'Anastasia. Sulla statale 309 Romea, rallentamenti per lavori all'incrocio Codevigo. Prudenza e buon viaggio.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: La domanda è: che luogo scegliereste da mettere sulla copertina dell'album della vostra vita? Sono arrivati già un sacco di messaggi, un sacco di vocali, un sacco di immagini stupende. Fra poco continuiamo a parlarne. Adesso però 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock.

0: Blink 182, She's Out of Her Mind, qui su Virgin Radio. Hanno chiuso questi 20 minuti di musica senza interruzione del Ferrocchio. Io sono Viola e stiamo parlando della cover dell'album della nostra vita. Cioè, mi spiego meglio. Prima abbiamo parlato degli Eagles, Hotel California, questa foto di un hotel che loro hanno preso come simbolo, e quindi ho chiesto qual è il posto. Se voi poteste scegliere una fotografia, un'immagine, un luogo, una cosa che vi appartiene da mettere sulla copertina dell'album album ipotetico della vostra vita, cosa sarebbe? Sono arrivati già un sacco di messaggi, ve ne leggo uno e poi dopo ascoltiamo i vocali e continuate a mandarci spunti e ispirazioni. Maurizio da Roma dice: io metterei la foto della spiaggia di Mondello perché ci andavo con i miei. Ci sono un po' di cose di ritorno al passato, 342 4141 411.
1: Viola, sei illegale.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Matteo! Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
13: come il lavapavimenti Poltirollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Too Many Friends. E vi ricordo che il 6 novembre 2026, quindi praticamente fra poco, quanto passa veloce il tempo, no, mancano ancora un po' di mesi. Comunque saranno in concerto a Milano all'Unipol Forum, data targata Virgin Radio. Ma stavamo parlando di questa così, ma ci stiamo immaginando quale potrebbe essere il luogo o l'oggetto, insomma qualcosa, la foto da mettere sulla copertina dell'album della nostra vita. Va bene, che ce l'abbiamo fatta. Un sacco di messaggi, sentiamo.
1: Sicuramente lo Stelvio, una bella foto dei tornanti dello Stelvio.
0: Allora, questo si sentiva un po' male, ma l'abbiamo messo lo stesso perché mi ha fatto ridere, mi è piaciuto. I tornanti dello Stelvio, vedi che ognuno alla fine ha la sua. Poi
2: la copertina del mio album sarebbe sicuramente Sarajevo oggi. Ah. Ciao da Alex da Fusignano.
0: Ecco, comunque bisognerebbe approfondire, io vorrei sapere i motivi della scelta del luogo, della copertina dell'album della nostra vita. Poi
3: ciao carissima Lago da Torino. Sì. Sceglierei per la copertina del mio album il portone di casa dove sono cresciuto a Torino. Bello. Dove io ho passato la mia gioventù.
0: Sì, scusa, pensavo continuasse. Bello, mi piace, ci sono tanti messaggi anche che ci portano un po' indietro nel tempo. Anche un altro messaggio che dice: io senza dubbio sceglierei la via dove abitavo. Qualcuno ci dice San Guido e i suoi cipressi, o all'alba o al tramonto, nella direzione del mare. Riccardo da Livorno. Abbiamo altri messaggi vocali? No? Ok, allora continuiamo a leggere i messaggi scritti. Qualcuno dice, un po' meno romantico, un po' più pratico, come copertina del mio album sceglierei il bancone di un pub irlandese. Cosa c'è di meglio di una birra con sottofondo musica rock? Qualcun altro dice, io metterei una panoramica notturna di Praga. Un saluto dalla provincia di Frosinone. Io ci devo ancora pensare, mannaggia, non ho deciso, è difficile, sono una persona molto indecisa, soprattutto se ho un album della mia vita, devo scegliere una cover. Beh, un altro album forse uscirà fra poco, siamo molto molto contenti. Il 5 maggio presso gli storici studi Abbey Road a Londra, Paul McCartney ha presentato il suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Alteri è stata lì, lo ha raccontato in un sacco di modi, trovate tutto sul nostro sito, e c'è anche una canzone dove sono loro due, Paul McCartney e Ringo Starr. L'ascoltiamo, ce la godiamo, si chiama Home to Us.

0: i Metallica Too Far Gone, e vi ricordo che il 3 giugno saranno allo stadio Dall'Ara di Bologna con un concerto targato Virgin Radio. Stiamo parlando di album, di cover che vorreste sull'album della vostra vita. Ci sono arrivati un sacco di messaggi, questo mi piaceva perché è un po' un dipinto, capito, un racconto. Buongiorno, sfondo della copertina un bel prato verde con tanti fiori, un bel cavallo nero con la coda e criniera lunga che galoppa, e anche un pezzo di cielo tra le nuvole a pecorella con tanta pioggia ma anche un po' di sole. Vi può piacere? Beh sì, mi sembra di essere stata in un museo praticamente a guardare un dipinto. Va bene, dai, torniamo fra poco anche con un Virgin Classic firmato da Neil Young.
1: Rock and roll
2: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
6: Da Carrefour, 96 ore scontate.
7: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
15: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì, attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Virgin Classics 1979.

Neil Young, My My, Hey Hey, dal 1979, canzone stupenda che ci fa, possiamo dire, un po' rilassare questa storia delle copertine degli album della nostra vita. No, attecchito, bello, ci è piaciuto, sono arrivati tanti messaggi, guarda, ve ne leggo uno e poi chiudiamo. Qualcuno dice: io sceglierei il mio cane perché è stata la mia rinascita dopo un brutto periodo. Va bene anche quello, poi erano luoghi forse un po' più facili, invece poi quando iniziamo a pensare alle persone, ai nostri animali, ai nostri affetti, diventa tutto un po' più anche profondo. Quindi bene, grazie che avete condiviso queste cose con noi questa mattina. Ma parliamo di Neil Young. Sapete che mi ricordo che ho iniziato qui da Virgin Radio nel 2022 a settembre, e a dicembre era uscito il documentario Neil Young di Harvest Time, il documentario proprio su Harvest, il suo album che quell'anno aveva compiuto 50 anni, e quindi sono andata al cinema con i miei illustri colleghi di Virgin Radio a vederlo, ed è stata una delle mie prime possiamo dire uscite con Virgin Radio, uscite con questa radio. Perciò mi ricordo Neil Young, insomma, quell'album, oltre ad essere un album pazzesco, lo sappiamo, però con molto affetto e anche un posto speciale nel mio cuore proprio per questo motivo. Voi l'avete visto il documentario, va bene, il caso recuperatelo, perché sono 2 ore di un viaggio intimo che racconta proprio tutta la nascita e la costruzione dell'album, video, riprese inedite nel ranch di Neil Young nel nord della California, a Londra per un'esibizione con la London Symphony Orchestra, a Nashville dove andò a, insomma, a lavorare, a registrare altri brani di quest'album. Vabbè, tantissime cose da dire su Neil Young, però mi sa che non abbiamo tempo, ve le racconto dopo. Intanto Menzingers, questa è Nobody's Heroes qui su Virgin Radio. Just

0: sono cose che non puoi comprare. L'amore, la risata di tua figlia e certo vino rosso.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Cranberries con Salvation chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: TGcom 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Jerry Romano. Dall'Iran gli Stati Uniti si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Colpite due navi di Teheran che accusa gli americani di avventurismo, mosse sconsiderate, le parole ogni volta che l'opzione diplomatica è sul tavolo. Vance, vice di Trump, vede il premier del Qatar. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta alla Casa Bianca, ha detto il capo diplomazia di Washington. Su Hormuz Roma ribadisce sì all'invio di dragamine ma ad armi ferme e dopo l'ok del Parlamento. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di tre giorni. Zelensky assicura non attaccheremo la parata di Mosca, dove oggi viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami negoziati fra Stati Uniti e Kiev, focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Nel caso Garlasco nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa gli abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. È il giorno dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. 48 anni fa il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. In Italia il bilancio del terrorismo conta oltre 350 morti e più di 1000 feriti. Iniziative e commemorazioni in tutto il paese. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Dalle 15 Cagliari Udinese, dalle 18 Lazio Inter, Lecce Juventus dalle 20:45. Tennis al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, un chilometro di coda per lavori tra Celle Ligure e Varazze. Sulla Statale 1 via Aurelia, rallentamenti per incidente all'incrocio Livorno Centro verso l'incrocio Ponte San Luigi, allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia. Sulla Statale 109 bis della Piccola Sila, rallentamenti per lavori all'incrocio Catanzaro Statale 280 dei Due Mari. Sulla statale 280 dei Due Mari, rallentamenti per lavori dopo l'incrocio San Rotino e prima dell'incrocio Catanzaro statale 109 bis della Piccola Sila, in direzione dell'incrocio Santa Maria di Catanzaro statale 19 quater. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 4 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend insieme qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Pearl Jam.

0: Led Zeppelin, Rock and Roll, hanno chiuso 20 minuti di musica senza interruzione del free rock e ci portano, ci accompagnano ad uno dei nostri momenti preferiti. Finalmente sentiremo qualcuno di voi al telefono, perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa il bellissimo nuovo album dei Black Keys, Peaches, in versione CD. Il numero da chiamare ora è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione.

0: e Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: La spesa intelligente.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: come dicono i Darkness, everybody have a good time. Qui a Breakfast in Rock, sabato mattina, poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il nuovo bellissimo album dei Black Keys che si chiama Peaches in versione CD. L'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Marco. Ciao Marco, benvenuto su Virgin Radio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ragazzi.
0: Non ho sentito, cosa hai detto?
1: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Oh, grazie. Grande, ma già parte bene sta chiamata comunque. Senti, complimenti, bravo, dici subito cosa stavi facendo quando hai chiamato perché sei stato velocissimo.
1: Ho chiamato perché ero in macchina che sto andando a suonare con la mia band a un compleanno.
0: Ah, wow, wow, ma dove sei?
1: Io sono di Sassuolo.
0: Ok.
1: Modena. E niente, ho una band, siamo Looking for Bass e sto andando a suonare con la mia band al compleanno, ad un compleanno e
0: basta, e stavi ascoltando Virgin Radio e chiamato, vabbè, ma che bella giornata, wow.
1: Sì, infatti era partita bene, sta andando meglio.
0: Stupendo, stupendo Marco, siamo contenti. Senti, invece domani suoni, lavori, stai, ti riposi, dici un po' il tuo weekend.
1: Domani non lavoro, o meglio non dovrei lavorare, ma in realtà sono in preparativi per la fiera perché ho un negozio di chitarre, la settimana prossima c'è il Guitar Show a Bologna.
0: Okay.
1: E quindi
0: magari
1: non
0: sì.
1: Lavoro ma lavoro.
0: Certo, certo, esatto, va bene, dai, comunque un bel weekend Marco, grazie mille per averci chiamato, siamo contenti di averti dato questo CD.
1: Ottimo, grazie a voi.
0: Buona giornata Marco, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Coldplay con Humankind qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic anno 1972.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella!
11: Da MD con lo speciale Campania. Trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
18: Ma è perfetta!
17: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics 1972.

America Ventura Highway 1972, l'anno di questo Virgin Classic, l'ultimo che ascoltiamo insieme questa mattina. Ma poi non vi preoccupate, ce n'è uno all'ora, soprattutto io ci sono anche domani, quindi state sereni e state serene. Va bene, oggi abbiamo condiviso tante cose, in realtà mi è piaciuta questa puntata, quindi mi prendo un minutino per ringraziarvi. È bello sapere che questa radio è la vostra radio preferita, che scegliete questa radio ogni giorno, scegliete di accenderla anche il weekend, anche alle 7 del mattino, quindi complimenti a voi, un bel applauso, siamo molto grati, noi che lavoriamo qua, di avervi, perché è vero che condividete anche tante cose personali, questo ci fa sempre super piacere. Voi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti quanti e tutte quante. Poi vi consiglio sempre di andare a fare un giro sul nostro bellissimo sito vergeradio.it e anche di scaricare la nostra app da tenere sul telefono per ascoltarci, in realtà anche lì trovare tutte le interviste, le repliche delle puntate, i podcast, le foto, eccetera eccetera. E siamo anche in diretta incredibile su Verge Radio TV, canale 717 di Sky, 68 della piattaforma satellitare TV Sat, e anche tramite l'app Mediaset Infinity. Potete andare sui vostri televisori, accenderli, andare su Mediaset Infinity e cercare tra i canali ora in onda. C'è anche il nostro, Verge Radio TV.

0: L'amore è bello se è compreso. E ancora più bello se ti fa sentire bene.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: e Richard Ashcroft sarà in concerto in Italia 21 giugno, la prima estate al Lido di Chiamaiore. Erano i Verve con Bittersweet Symphony, canzone stupenda, lui che cammina, va addosso a tutti quanti, quelli che gli vanno così, così dobbiamo fare anche noi oggi, basta, usciamo di casa, camminiamo contro tutti, un po' arrabbiati con questa canzone nelle cuffie. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie a tutti, noi ci sentiamo domani dalle 7 alle 10, adesso Rockin' Weekend, ciao a tutti e buon weekend.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
4: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
8: Quando sono le 10 di sabato mattina, io sono sempre troppo felice perché posso darvi il buongiorno qui su Virgin Radio. Allora buongiorno e buon sabato, comincia il nostro weekend insieme, ben 4 ore che trascorreremo per la diretta di Rocky Weekend. Voi siete con me, Adriana, che fortuna, vero Tommy?
9: Buongiorno Virgin Radio.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno alla regia di questo bel programma, Thomas, oggi voglio chiamarti così perché...
10: In questo sabato meraviglioso di un sole splendente io sto andando a lavorare.
8: Ecco qui, e anche noi stiamo lavorando, non vi preoccupate, non siete soli, ma non siete soli anche se state trascorrendo delle ore in totale relax, state andando da qualche parte, c'è una corsetta, insomma subito 342 41 41 41, diteci come state, come è cominciato questo sabato mattina. Intanto noi, io vi lancio il nostro free rock, sono 20 minuti senza interruzione, partiamo con Green Day.

0: Say Don't Me, gli Smashing Pumpkins sono loro a chiudere il free rock di questa prima ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso, parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MediaWorld.
13: Lidl anche quest'anno

0: numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Christy, are you doing okay? Gli Offspring in questa prima ora di Rocking Weekend, siete su Virgin Radio. Parliamo un po' di quello che è successo in questa settimana appena trascorsa, delle cose davvero molto belle ed interessanti. Tanto per cominciare, i Rolling Stones hanno annunciato l'uscita di Foreign Tongues il 10 luglio, il loro nuovo disco con un sacco di collaborazioni pazzesche. Per esempio, ci sarà Paul McCartney, e vedere un Beatle insieme vicino ai Rolling Stones, insomma, diciamocelo, fa sempre un certo effetto. Ci sarà anche Robert Smith dei Cure, ed è curioso sapere che prima di questo momento lui e Mick Jagger non si erano mai incontrati. Poi ci sarà Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, e il disco include anche la partecipazione di Charlie Watts, registrata durante una delle sue ultime sessioni in studio prima della sua scomparsa nel 2021. Ma un altro evento bellissimo di questa settimana è stata anche la presentazione di The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney negli studi di Abbey Road di Londra. Virgin Radio era presente insieme ad Alteria, quindi potete scoprire tutto quello che è successo sul nostro sito virginradio.it. Passiamo ai Black

0: Nearly Forgot My Broken Heart, Chris Cornell, su Vergi Radio in Rocky Weekend. Tra pochissimo torniamo anche con un classico degli AC/DC.
1: Rock and roll
2: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!
8: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
15: porta bici.
14: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Virgin Classics 1976.

It's Dunder Chip, gli ACDC, il nostro Virgin Classics del 1976 in questa prima ora di Rocky Weekend, sempre qui su Virgin Radio. Come state? Dove siete? Io voglio necessariamente ricordarvi i canali perché sono veramente tanti, c'è sempre modo di stare assieme. C'è il 717 di Sky, 68 di TVSAT, Mediaset Infinity e poi sempre lui, la nostra colonna portante, il nostro sito virginradio.it. C'è tutto il nostro mondo, tutti i concerti targati Virgin Radio, le interviste, i contest attivi, quindi ve lo dico sempre, fateci un salto. Invece noi siamo in diretta fino alle 14 per Rocky Weekend. Io sono Adriana, c'è Tommy in regia e c'è una grande, grande musica. Arrivano i Leap, I Was Never There.

0: Elip con I Was Never There su Virgin Radio ed è il momento dell'Onplane Stories di Paolo Mogeri dedicato ai Velvet Underground.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Velvet Underground, la creatura notturna e sotterranea simbolo del rock di New York, che nel 1970 esce con Loaded, un album che ha in copertina un disegno lisergico dell'entrata della metropolitana di Times Square all'incrocio con la 42esima e contiene uno dei capolavori di Lou Reed, e cioè Sweet Jane.
5: Sweet Jane.
4: Si dice che i Velvet Underground abbiano segnato la storia della musica senza mai preoccuparsi di farlo, cercando un suono alternativo e radicale che però ha influenzato tutti, come ha detto Brian Eno con una celebre battuta. Quasi nessuno ha comprato i dischi dei Velvet, ma tutti quelli che lo hanno fatto hanno formato un gruppo rock. Sono usciti dalla Factory di Andy Warhol, hanno suonato nei club di New York, Boston e San Francisco, hanno scavato in profondità nelle possibilità del rock elettrico, cercando sempre l'antibellezza, come diceva John Cale, che ha fondato la band con Lou Reed e nel 1969 la lascia, sostituito da Dougie Hill. Dopo tre album di pura sperimentazione, l'etichetta The Velvet chiede a Lou Reed qualche singolo, vorrebbe un album pieno di hit, e Lou Reed risponde con un album dal titolo ironico e provocatorio, e cioè Loaded. Esce il 15 novembre del 70 ed è l'ultimo album di Lou Reed con i Velvet Underground, perché prima che esca lui ha già lasciato la band. Nell'album Loaded ci sono alcune delle canzoni più famose dei Velvet Underground, anche se ovviamente nessuna finisce in classifica. Il suono nervoso di Who Loves the Sun e l'ironia del testo Chi ama la luce del sole?

cantante del rock in Rock and Roll, e poi Sweet Jane, un pezzo surreale, cinico e pieno di ironia sulla strana vita delle rockstar che, come dice nella prima strofa, stanno nell'ombra con una valigia in mano. Standing in the shadow, suitcase in my hand. Doug Yule ha raccontato che il riff di chitarra di Sweet Jane è stato improvvisato in studio a New York. Lou Reed collega la chitarra ad un amplificatore Sun, che verrà usato da tutti i maestri della distorsione, da Pete Townshend a Kurt Cobain per intenderci. Alza il volume e fa quattro accordi essenziali che entrano nella storia del rock. Questi non possono che essere i Velvet Underground, e questa è Sweet Jane.

0: I Velvet Underground, Sweet Jane, il Long Play Stories di Paolo Amoggeri, che chiude la prima ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
9: Style Rock.
10: L'ora esatta è offerta da
11: SaTisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app SaTisPay.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 11.
14: It's 11 a.m.
0: 10 luglio esce il nuovo disco dei Rolling Stones, si chiamerà Foreign Tongues, e il free rock della seconda ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio si apre proprio con il singolo che anticipa quest'album, Ladies and Gentlemen in the Stars.

0: Precious Young Blood è lui a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con i Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone su resina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Elettrico, diesel o benzina?

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Sibo in questa seconda ora di Rocky Weekend e concerto targato Virgin Radio 6 novembre Unipol Forum di Milano. Il nuovo tour per il 30° anniversario dell'album Placebo accompagna, ecco, l'annuncio di Placebo Recreated, la nuova versione del disco che li ha consacrati a livello internazionale. Uscirà il 19 di giugno, quindi i Placebo sono tornati sul loro primo fondamentale lavoro e propongono delle nuove versioni dei brani originali e anche arricchite di due tracce bonus. Quindi sentiremo, ascolteremo ancora qualcosa di nuovo. Non si parte da zero, ma si celebrano le origini, trovando un punto d'incontro anche tra quelli che erano ieri e i musicisti e le persone che sono oggi. E questa cosa è sempre molto interessante e profonda. E a pochi giorni di distanza dai Placebo si cambia location per un altro concerto targato Virgin Radio, che è quello dei Pretty Reckless. La band guidata da Taylor Momsen salirà sul palco del Fabric di Milano il 14 di novembre per un'unica data italiana targata Virgin Radio. Mi piace proprio che tutti i mesi, a partire da praticamente gennaio, sono ricchi di concerti, di super live che non vediamo assolutamente l'ora di vivere insieme. Passiamo alla musica, ci sono i Black Stone Cherry, questa è Deep.
1: Laughing takes the pain away.

0: sono una sbandata, ma il caos è ispirazione.
1: Florence Welch. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio il 23 luglio, li aspettiamo a Napoli. Noisy Naples Fest, non vediamo assolutamente l'ora. Questa è la diretta di Rocky Weekend, io sono Adriana, resto insieme a voi fino alle 2, restate lì, torniamo tra pochissimo anche con un classico The Queen.
1: Rock and Roll
2: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
11: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
14: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
15: Ma è perfetta!
14: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
16: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
18: Virgin Classics 1976.

Virgin Classics del 1976, questo The Queen con Somebody to Love, scritto da Freddie Mercury, e ci sono le voci di Freddie, di Brian May e Roger Taylor, che si uniscono per creare un po' questo effetto gospel. E il testo parla di un uomo che non riesce a trovare l'amore, che vuole qualcuno da amare e non perde la speranza, perché, come si dice, ecco, la speranza è sempre l'ultima a morire. E voglio agganciarmi a questo brano per farvi una domanda specifica: ma voi avete mai conquistato qualcuno facendogli ascoltare musica? Cioè, la musica vi ha aiutato a conquistare il vostro partner? Ho sempre pensato personalmente che condividere la musica, i dischi, dei brani in particolare, sia uno dei gesti più belli che esistano. Dire: ascolta questo disco, ascolta la parte di questo brano, vieni da me, devo farti sentire una cosa. Comunque, dedicarsi completamente all'ascolto sicuramente potrebbe forse essere un gesto sottovalutato, ma per qualcuno come me e voi, sono certa, è tanta tanta roba. Fatemelo sapere, 342 41 41 411. Confessatevi. Intanto arrivano i Muse su Virgin Radio. Be with you.

0: big star. I Counting Crows, Mr. Jones. Si chiude così la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
8: It's 11:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Gerry Romano. A Chioggia un minivan con 9 lavoratori stranieri finisce in un canale, muoiono in 3, illesi gli altri 6. I corpi recuperati dai vigili del fuoco attorno alle 6:30 dentro l'abitacolo. Le persone scampate invece erano uscite dal mezzo autonomamente. Corsa contro il tempo per tracciare l'antivirus propagatosi su una nave da crociera nell'Atlantico. Finora 3 morti e 8 infettati. Ricoverata in Spagna una donna contagiata in aereo. L'UE attiva la protezione civile, così l'OMS non è pericoloso come il Covid. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 72 ore. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove oggi viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami negoziati fra Stati Uniti e Kiev, focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora, non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Calcio il sabato della terzultima di A. Cagliari-Udinese dalle 15, Lazio-Inter dalle 18, Lecce-Juventus dalle 20:45. Ieri Torino-Sassuolo 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Terza ora di diretta insieme qui su Virgin Radio, questo è Rocky Weekend, io sono Adriana con voi fino alle 14. Andiamo avanti con tanta musica, si parte sempre con il free rock e ad aprirlo stavolta i Kaiser Chiefs.

0: My Generation, Yihu, 1965, si chiude così il free rock di questa terza ora di Rocking Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto

0: è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Da Carrefour 96 ore scontate.
8: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo 1 kg a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Trouble in questa terza ora di Rocking Weekend, amici di Virgin Radio. Ma quanto amiamo i cani? Io personalmente tantissimo. E domanda: quanto vorremmo lavorare per loro? E anche qui rispondo: per quanto mi riguarda, tantissimo. Vi dico che nel Surrey, in Inghilterra, una famiglia ha pubblicato un annuncio tramite un'agenzia che ha mandato totalmente il web fuori di testa, in tilt, perché loro offrono 60.000 sterline, circa 70.000 euro, per prendersi semplicemente cura del loro cane, quindi per coccolarlo. E il pacchetto include vitto, bollette pagate, un cottage indipendente all'interno della loro gigantesca tenuta, perché parliamo chiaramente di una famiglia super facoltosa, quindi spese zero e un cane sicuramente fantastico da coccolare. I requisiti però sono, attenzione, massima riservatezza, ovviamente amore incondizionato per gli animali e anche disponibilità a lavorare dalla domenica al giovedì full time, quindi si direbbe anche settimana corta, hai capito Tommy? Vi chiedo, voi mollereste tutto per trasferirvi nella campagna inglese?
1: No.
0: E fare i dog sitter di lusso? Non ti credo, credimi, non ti credo assolutamente. Passiamo alla musica, noi aspettiamo gli Editors anche il 3 febbraio 2027 all'Alcatraz di Milano, le ascoltiamo anche adesso, questa è Call It In.

0: I Blink 182 con Fell in Love su Virgin Radio in Rocky Weekend, e tra pochissimo torniamo anche con un Virgin Classics dei Ramones.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
7: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
16: La spesa intelligente!
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Virgin Classics 1978.

Be Sedated di Ramones, Virgin Classics del 1978. In questa terza ora di Rocky Weekend voglio parlare con voi dei Simpson, perché sono apparse un sacco di celebrità nel corso della sua storia, sono circa 800, tra icone di Hollywood, politici, veramente chiunque, e anche tantissime rockstar. Per la maggior parte dei musicisti, essere, diciamo, diventare un cartone giallo sicuramente ha rappresentato un momento altissimo e divertente della loro carriera. Ci sono stati gli Aerosmith, U2, Tom Petty, Elton John, James Brown, i Ramones e anche tre dei Beatles. Ma ci sono state anche tantissime rockstar che in realtà hanno detto di no, e vi faccio qualche nome, provate a pensarci. Ecco, hanno detto proprio così. Bruce Springsteen, ad esempio, ha rifiutato i Simpson in 4 diverse occasioni, e una delle parti pensate per lui è andata poi a Sting. Bob Dylan anche ha declinato l'opportunità di doppiare la guida spirituale di Homer, secondo me sarebbe stato perfetto. E poi ci sono stati anche Courtney Love, i Pearl Jam, i Rolling Stones e David Bowie. Avranno avuto le loro ragioni, anche perché non si può dire sempre di sì nella vita. Noi invece diciamo sempre sì ai concerti targati Virgin Radio. Infatti quest'anno aspettiamo anche i Kasabian, 24 luglio, Noisy Naples Fest. Li ascoltiamo anche adesso, Great Pretender.

0: Favorite Fontaines DC, sono loro a chiudere la terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate lì, noi torniamo dopo tutte le novità sui motori con Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
4: It's 12:59 p.m.
3: Drive Up.
5: Buon pomeriggio da Aldo Preda. 4,69 metri di lunghezza, destinata al segmento C, silhouette da fastback con uno stile da SUV. Stiamo parlando della nuova Peugeot 408 che si presenta in tre versioni: mild hybrid, plug-in hybrid e full electric. La certezza è l'iCockpit con un volante compatto e il quadro strumenti in linea con il conducente. Novità estetiche all'anteriore con la griglia rivisitata e impreziosita dal logo che si illumina. Illuminata di rosso anche la scritta Peugeot sul posteriore. Inedita la colorazione flare green, una cromia cangiante dal verde profondo quando l'auto è all'ombra al giallo oro quando è al sole. La Milano Design Week è stata l'occasione per presentare la nuova RS5. Audi ha fatto una scelta rivoluzionaria. Per la prima volta una vettura della serie RS è dotata di tecnologia ibrida plug-in. La spinta arriva dal motore turbo 2009 e 6 cilindri da 510 cavalli. Un concentrato di potenza che consente alla RS5 di raggiungere i 100 km orari in poco più di 3 secondi e mezzo. L'autonomia in elettrico supera gli 80 km. Disponibile la versione performance che alza decisamente l'asticella anche sul prezzo finale della macchina. Prime consegne previste per il mese prossimo. Volkswagen Polo, parliamo di una macchina che in 51 anni ha venduto oltre 20 milioni di esemplari in tutto il mondo. Oggi la casa tedesca propone la settima generazione con una novità rivoluzionaria: la propulsione elettrica. Il nome Polo viene preceduto dalla sigla ID, che indica i modelli a zero emissioni prodotti da Volkswagen. Tra le novità principali c'è il ritorno dei tasti fisici per la gestione delle applicazioni da parte del guidatore, che ha a disposizione uno schermo centrale da 13 pollici e uno da 10 dietro al volante. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: Quarta ora di Rocky Weekend e ultima ora insieme qui su Virgin Radio. Saluto e ringrazio Tommy.
6: Un beso, un abbraccio molto grande.
0: Anche a te, saluto Patrizio. Vi rilancio, il Free Rock si apre con Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
15: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
14: Allora corro subito.
15: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

C'è anche Lenny Kravitz con Stand in questa quarta ora di Rocky Weekend, super concerto targato Virgin Radio il 12 giugno, lo aspettiamo al Firenze Rocks, alla Visarno Arena, non vedo l'ora. E poi i concerti sono anche quelle occasioni bellissime in cui possiamo assolutamente incontrarci, fare due chiacchiere, quindi è sempre molto molto bello. Noi ci teniamo sempre tanto a ringraziarvi perché ci siete. Ecco, quando venite a salutarci e scambiamo quelle famose due chiacchiere, a noi fa veramente tanto piacere perché siamo una bella famiglia, la grande famiglia del rock, quindi continuate sempre a stare insieme a noi, ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti quanti. Io vorrei risalutare Patrizio in regia che ci ha raggiunto, mi ha raggiunto, ormai mi manca, e qui i registi cambiano, però non fa niente, noi, anche noi internamente chiaramente siamo una bella famiglia, quindi quando manca qualcuno si sente. Ma comunque quello che voglio dirvi è che in questo sabato, come anche domani, il palinsesto di Virgin Radio è sempre bello ricco, dobbiamo restare assolutamente insieme. Dopo di me ci sarà Katy Passa fino alle 18 per la seconda parte di Rocky Weekend, poi c'è tanta musica, tanto rock che vi accompagna in questo pomeriggio fino al Virgin Radio Rock Live dalle 22 alle 23, e dopodiché c'è Rock Party perché è sabato. E quindi che si fa stasera, Patrizio? Si fa chiaramente Baldoria. Noi invece andiamo avanti per un'altra mezz'ora, vi accompagniamo con la musica in questo 9 maggio, già passata una settimana. Alziamo insieme il volume per Noah Kahan, questa è Doors.

0: una canzone. Tre accordi di chitarra uniti al potere della parola.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Bloom in Nirvana 1991 su Virgin Radio. Restate lì, torniamo tra pochissimo con un classico di Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Che bel terrazzo!
18: Grazie!
17: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
18: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
17: Allora lo consiglio al vicino.
18: No!
17: Perché?
18: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
1: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Virgin Classics
21: 1965.

0: Virgin Classics del 1965, questo di Bob Dylan, Positively 4th Street. Dylan ha proprio vissuto in quella strada, sulla 4th Street nel Greenwich Village a New York, ma poi ha anche vissuto in un appartamento all'angolo della 4th Street a Minneapolis, nella zona di Dinkytown, e quindi questa strada è una strada che ritorna, un numero ridondante, diciamola così, nella vita di Dylan. Questo brano fu registrato durante le sessioni di Highway 61 nel luglio del 1965 ed è considerato una critica alla scena folk e anche a tutte le persone false e ipocrite che Dylan ha incontrato mentre era proprio nel Greenwich Village, al Greenwich Village, ma è anche una critica un po' più sottile in verità, un po' in generale lui si riferisce a tutti i presunti amici che non apprezzavano la direzione di vita che lui aveva intrapreso e anche la sua fama, perché come si dice bisogna sempre stare attenti a chi c'è nel momento in cui non sei nessuno, ma anche nel momento in cui assolutamente diventi qualcuno, vero Patrizio? Ci sono sempre queste perle di saggezza quando ci avviciniamo ai saluti. E allora, prima di salutarci in via definitiva, io vi ricordo che uno tra i concerti targati Virgin Radio è proprio quello che riguarda i Mumford & Sons, 7 luglio, Ippodromo delle Capannelle di Roma. Questo brano è davvero una coccola, insieme a Chris Stapleton, si chiama Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: i Mumford & Sons su Virgin Radio ed è il momento dell'Homeplay Stories di Paolo Maugeri dedicato ai Muse.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dei Muse, che nel 2003 arrivano al successo debuttando direttamente al primo posto in classifica in Inghilterra con il terzo album, Absolution, e la prima grande hit della loro carriera, il singolo Time is Running Out. Preso una decisione molto presto, invece di scappare dalla musica contemporanea ci siamo buttati dentro. È una dichiarazione in puro stile Muse che spiega l'estetica della band. Matthew Bellamy, Chris Wollstonecraft e Dominic Howard sono un power trio tecnicamente preparatissimo che cerca la grandezza, puntano in alto con i riff di chitarra e le melodie, sono ossessionati dalla tecnologia, affascinati dal futuro e inquietati dal suo lato oscuro. Nelle loro canzoni parlano di apocalisse, di assoluzione a un volume altissimo. Sono partiti da un paese qualunque della provincia inglese, come tante band prima di loro, e hanno iniziato a suonare per scappare. Ammirano i Queen, i Black Sabbath, i Radiohead, ma come hanno detto prendono una decisione molto presto. E già con i primi album Showbiz del 1999 e Origin of Symmetry del 2001, cercano un suono potente e visionario che colpisca il pubblico e li porti dritti negli stadi. Il suo album Absolution esce il 22 settembre del 2003 ed è un punto di arrivo. Romantico, cupo, travolgente, pieno di influenza dalla musica classica all'elettronica, diventa il primo di 7 album consecutivi al numero 1 in Inghilterra. Le canzoni di Absolution nascono nelle campagne intorno a Brighton, dove i Muse si chiudono in una casa per 6 mesi a scrivere. Poi si spostano a Londra e in Irlanda e, come ha detto il produttore Rick Ousley, che ha lavorato anche con gli Audioslave, sono diventati una band colossale ed epica. Matthew Bellamy scrive le canzoni al pianoforte, suona una chitarra customizzata a Mason, una ditta che poi si comprerà. Usa pedali ed effetti. I Muse mettono insieme tastiere Roland e amplificatori Marshall, trovano quello che hanno definito un suono futurista ed entrano alla top 10 in Inghilterra con il singolo Time is Running Out.

0: more. E invece no, basta così, perché sono le 13:58 minuti, Patrizio. Quindi questo vuol dire che la prima parte di Rocky Weekend è finita qui. Dobbiamo salutarci, ci dispiace, non disperiamo assolutamente, perché fino alle 18 si va avanti con la seconda parte di Rocky Weekend. Sempre ci sarà Katie Passa, prontissima a stare insieme a voi. Io vi auguro un felicissimo sabato pomeriggio, soprattutto stasera, mi raccomando, divertitevi. Anche domani mattina noi ci risentiamo sempre qui su Virgin Radio dalle 10 alle 14. Io voglio salutare e ringraziare il fiore di questi studi che si chiama Patrizio Marchesan, sempre pronto e ligio lì alla regia. Va bene, basta, me ne devo andare. Ci sentiamo domani mattina dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana è tutto. Ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
9: It's 2 p.m.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Sono le 14, buon pomeriggio, si riparte con Rockin' Weekend, che è il programma, possiamo definirlo, Pat, così, il programma più fluido di Virgin Radio, perché non si ferma, cioè si ferma ma in realtà non lo fa, perché ci sono due parti, la prima e la seconda, in cui troverete me fino alle 18, che sono Katie Passa. Quindi buon pomeriggio a tutte le persone all'ascolto, qualunque cosa voi stiate facendo. Buon pomeriggio al mio Pat Patrizio Marchesan, che rimane a guidare questa bellissima macchina fino alle 18. Ci saranno tantissime notizie che riguardano i nostri amati rocker, parleremo chiaramente di cose che arrivano un po' fuori dal mondo e anche un po' fuori di testa, perché ci piace essere pazzerelli. E soprattutto, come mi piace sempre dire, vi immagino con un braccio fuori dal finestrino, ma le orecchie e il cuore sempre connesse con Virgin Radio. E allora noi cosa facciamo? Facciamo questa cosa che si chiama Free Rock, cioè 20 minuti di musica senza interruzioni che riaprono gli amplificatori con Rock the Blues Away, ACDC.

0: dei Darkness, solidissimi, andiamo avanti infatti. Chiudiamo così il nostro primo Free Rock dei 4, perché sono 4 le ore che passiamo tutti i pomeriggi insieme durante i weekend. Io sono Katy Passa, sto con voi appunto fino alle 18. Oggi con me c'è Pat, Patrizio Marchesan e poi ci siete voi, dicevo. Allora, mi piace sempre visualizzarvi, poi vabbè raga, il 9 maggio in particolare, ma sempre, anche quando fa freddo, con un braccio fuori dal finestrino e invece orecchie e cuore connesse a Virgin Radio. Allora, 342 4141 411, fateci sapere che cosa fate in questo fantastico sabato 9 maggio. Noi tra pochissimo torniamo anche con Chris Cornell.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
5: L'unico modo per uscire è insieme.
3: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio.

0: Spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Around Your Love, Chris Cornell, il 2007. Amiche, amici, il 2007 sapete per me, e sono sicura per molte persone all'ascolto, è un anno importante quando si parla di Chris Cornell, perché io lo vedi dal vivo qui a Milano, era venuto a suonare, e tra le altre cose quando si parla di amore e c'è il nome di Cornell ci sono tanti, tantissimi argomenti che potremmo tirare fuori, ma quello che mi piace sempre ricordare, anche perché ho visto delle cose proprio sempre quando si parla di palco, era l'amicizia che aveva Chris Cornell con Chester Bennington. Lì veramente si è, come dire, saldato qualcosa di superiore che, insomma, speriamo continui qui nell'etere. Noi ogni volta che sentiamo sia Cornell che Bennington qualche tremorino ci viene. Detto questo, mi leggo ai Linkin Park, al nome di Chester Bennington e quindi ai primi Linkin Park, perché secondo una ricerca nuova americana, i Linkin Park sono la band più efficace per combattere, pensate, lo stress. Lo studio in questione si chiama La playlist come ricetta medica ed è un'analisi praticamente delle abitudini e delle preferenze del pubblico americano quando si tratta di scegliere la musica giusta per superare i momenti difficili. La musica non è chiaramente soltanto intrattenimento, è anche un modo per regolare le emozioni. Si legge questa frase proprio nello studio e il 35% delle persone intervistate preferisce ascoltare musica, pensate, piuttosto che fare esercizio fisico o parlare con gli amici e i familiari, e la considera addirittura una soluzione migliore della terapia psichiatrica. La band più ascoltata dal pubblico americano per superare situazioni di forti stress quindi sono i Linkin Park, mentre per quanto riguarda, pensate, la salute mentale, il gruppo più ascoltato sono i Metallica, insieme ai Radiohead, ai Deftones, agli Alice in Chains e gli Slipknot, che io adoro tantissimo. L'heavy metal si conferma il genere musicale che riesce meglio a far scendere la pressione sanguigna e quindi la tensione, ed è sempre più utilizzata anche dagli specialisti come trattamento psicologico. Interessanti anche dati riguardanti altri generi musicali, tipo gli Arctic Monkeys sono gli artisti alternative più ricercati, mentre la canzone in assoluto più adatta a combattere lo stress secondo il pubblico americano è Sparks dei Coldplay, quando si guida, che ne so, quelle robe lì. Io preferisco la band che sta per arrivare, tipo i Papa Roach, e anche questa bellissima e totalmente romantica Wake Up Calling.

0: Vabbè ragazzi, quando c'è la penna e l'impronta di Fred Durst è impossibile non riconoscerla. Fix Up Face, e questo è Machine Gun Kelly, MGK, che collabora col mitico grandissimo, troviamo un altro sinonimo, trovatelo voi, scrivetecelo al 342-41-411 per Fred Durst Daily Bizkit. Che meraviglia, che carica. Tra le altre cose ho letto un messaggio, uno dei tanti che ci state scrivendo, di un amico Tony da Senigallia che dice: sono al mare ad abbronzarmi facendo cruciverba. E chiaramente ci starà ascoltando, perché se no non ci avrebbe scritto. Non lo sottolinea, ma lo do per scontato. Volevo soltanto dirti: immagino che in questo momento, durante il bridge, tu ti sia buttato in acqua, lo spero, proprio correndo dritto verso l'acqua. Fantastico, super carica questo brano. Noi tra pochissimo facciamo il viaggio nel passato che ci piace, che si chiama Virgin Classic. Andiamo al 1969
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
4: e di vincere, Antonella.
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto.
10: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
16: La spesa intelligente!
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Virgin Classics
0: 1969. Virgin Radio.

I Beatles, il 1969, l'album, indovinate un po', facciamo l'indovina album, no, perché questo è facilissimo, non vale, questa è Abbey Road ovviamente, e siamo nell'anno, diciamo, apice, vetta dei Beatles, quello che poi in qualche modo un po' li chiude, veramente, i Beatles come progetto, però ecco, Abbey Road rimane proprio l'impronta, quella più grande, quella che ci piace, e da cui ascoltiamo questo Here Comes the Sun, che devo dire in questo sabato 9 maggio, non so come sia da voi, ma qui a Milano il sole è bello e padroneggia, così come stanno padroneggiando, ed è assolutamente inutile negarlo, i Foo Fighters. È arrivato il nuovo singolo da questo album, Your Favorite Toy, ecco, brano che esplora temi di colpa e riflessione, perché comunque Dave Grohl, quando vuole andarci giù profondo, ci va profondissimo e non ha paura, quanto ci piace. È stato anticipato poi questo brano da un lyric video e ha un sound descritto un po' come un ritorno alle origini punk rock energetiche della band. Dave Grohl stesso ha proprio rivelato che questo brano è ispirato e dedicato a chi ai tempi, pensate, vendeva eroina alle rockstar, quindi riflettendo sul senso di colpa per essere sopravvissuti, in un certo senso avercela fatta invece al posto di altri compagni, persone musicali con cui lui condivideva il percorso, appunto, soprattutto degli albori. E infatti la band ha eseguito il brano in anteprima dal vivo nella chiesa, pensate, di St. James a Dingle in Irlanda, per il programma Other Voices. Ecco, questo brano fa parte di queste 10 tracce di Your Favorite Toy, un album di cui abbiamo tanto tanto parlato, e c'è tutto sul nostro sito, perché Ringaccio è andato a parlare proprio con Dave Grohl. A questo punto ascoltiamo Of All People, i Foo Fighters.

Always Be Like This, gli Nailer, che non tornano qui dal 2025, mentre invece abbiamo aperto questo trittico con i Foo Fighters, che abbiamo ascoltato prima con il nuovo singolo Of All People. Vi ricordo che il 5 luglio saranno agli A-Days di Milano, Ippodromo, SNAI, La Maura. Scandire le parole, perché c'è la seconda ora in diretta il Rocky Weekend. Eccoci qua e rimaniamo, io che ti passa, Patrizio Marchesan in regia. Siamo qui fino alle 18. Riapriamo gli amplificatori e riconnettiamo le orecchie di cuore su Virgin Radio, perché si riparte con gli Offspring.

0: Immortal di Ozzy Osbourne con Mike McCready, e diciamolo un po' che lui resta immortale da queste parti, e non solo da queste parti, ma noi l'abbiamo ascoltato in diretta su Virgin Radio. Siamo qui a Milano, sabato 9 maggio, 15:18, Rocking Weekend, che ti passa con voi fino alle 18 insieme al buon Patrizio Marchesan. Tra pochissimo ci sono anche i Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: It's My Life di Bon Jovi. Era il 2000, adesso eravamo qua con Patrizio e gli ho detto dai andiamo avanti a cantarla. It's My Life, ho detto no, ci mandano via, quindi non lo faremo, ma siamo sicuri che voi lo stiate facendo da dovunque ci stiate ascoltando, perché poi i modi per stare su Virgin Radio, questo ve lo diciamo sempre, sono tantissimi. C'è la nostra Virgin TV, c'è il canale Sky 717 in cui ci possiamo anche godere il grande video di It's My Life dei Bon Jovi e tutti gli altri video in diretta su Virgin Radio. Poi c'è il nostro canale TV Sat 68, c'è la nostra applicazione scaricabile gratuitamente, il sito in cui potete ascoltare e guardare Virgin Radio, e poi c'è Mediaset Infinity, e poi ci sono i Black Keys che sono ritornati nel 2026. C'è uno speciale, c'è un'intervista sul nostro sito, siamo sempre sul pezzo e prontissimi, quindi virginradio.it per tutto, ma soprattutto le nostre dirette per ascoltarli questi singoli. Ecco, per esempio She Does It Right, che è il nuovo, l'ottava traccia dell'album dei Black Keys intitolato proprio Peaches, uscito il primo maggio, è una cover del classico dei Dr. Feelgood del 1974. Quindi i Black Keys in questo lavoro hanno anche ripreso dei classiconi e li hanno rifatti propri, come spesso si fa quando si fa della musica. È scritto da Wilco Johnson, figura leggendaria del proto-punk britannico. E diciamo che mentre l'originale è un boogie frenetico, la versione dei Black Keys è stata descritta un po' più rallentata, un po' più sporca e diciamolo anche provocante. Pensate, alcuni critici l'hanno definita una danza lenta che profuma di whisky e tabacco. Che metafora meravigliosa. L'intero album Peaches è stato poi registrato dal vivo in studio con pochissimi overdub, questo perché hanno cercato di catturare un suono viscerale e grezzo simile a quello del loro debutto nel 2022. Vabbè Pat, facciamo bando alle ciance, ascoltiamo questo bellissimo She Does It Right, i Black Keys.
1: Hey, this is Dan from the Black Keys. The music we all love is on Virgin Radio.

0: Chiunque può avere successo. Se continui a ripeterlo un bel po' di volte, puoi averlo anche tu.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Dei Leap era il 2025, noi invece il 9 maggio del 2026 siamo proprio qui e siamo qui a fare una cosa bellissima che si chiama Free Ticket. In diretta su Virgin Radio c'è Che ti passa con voi, c'è Pat Pat e ci sono gli applausi, quelli che sicuramente a breve vi farete se riuscirete a prendere la linea per primi. Perché? Perché succede questo, che apriamo ufficialmente il numero verde 800 32 43 30, ripeto 800 32 43 30, potete prendere due biglietti attraverso uno di voi chiamandoci proprio a questo numero per il concerto dei Jethro Tull 11 luglio Mantova, Piazza Sordello, e tra pochissimo il dito più veloce verrà in diretta con me e anche con un bel Virgin Classic
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Amore, è fatta.
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
17: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. e come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
20: Virgin Classics 1980.

0: Il 1980 dei Dire Straits con questa inconfondibile Romeo and Juliet. E noi ritorniamo romanticissimi in diretta su Virgin Radio sabato 9 maggio 2026. Anche perché devo dire che, a parte che ringrazio Marco per avermi scritto, ero esattamente col braccio fuori dal finestrino mentre mi immaginavi così. Perché io vi immagino sempre così, braccio fuori dal finestrino, orecchie e cuore connesse su Virgin Radio. E non soltanto così, vi immagino anche che digitate il numero verde e per caso prendete per primi la linea. E soprattutto quando si tratta di donne, il mio cuore gioisce il doppio. Quindi cosa vi sto dicendo? Che poco fa abbiamo riaperto il numero verde per il free ticket e abbiamo dato la possibilità ad una persona di prendere due biglietti per il concerto dei Jethro Tull dell'11 luglio in piazza Sordello, Mantova. Ho detto tutto, Patrizio? Allora diamo il benvenuto a Miriam in diretta da Cuneo, vero?
1: Sì, ciao.
0: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio, anzitutto complimenti.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Senti, Miriam, vabbè, domanda d'obbligo, chi ci porti a vedere i Jethro Tull?
1: Sicuramente Matteo, il mio ragazzo.
0: Wow. Senti Miriam, dalla voce sei giovane, cioè nel senso adesso non vogliamo dare delle età reali, però intendo, i Jethro Tull sicuramente anche per te è una di quelle magari band che ti sono un po' arrivate, no? Da intorno, cioè da chi magari te l'ha fatti ascoltare o l'hai scoperti da sola, che ne so, magari invece sì.
1: No, in realtà non li conosco molto poco perché non... Sì,
0: ah, okay.
1: Però mi piace molto andare ai concerti, quindi sicuramente
0: questo mi sembra un ottimo punto di partenza, possiamo dirlo. Guarda, non so perché, ma ti assicuro che sarà un concerto meraviglioso, davvero, davvero.
1: Ottimo,
0: tanto. Sono
1: ottimo.
0: Proprio una bella parte della storia del rock e dei classic rock, quindi a questo punto godetevelo. Tu e Matteo, io ti mando un abbraccio e ti auguro un sabato bellissimo. Grazie mille,
1: grazie,
0: per essere su Virgin Radio.
1: Mille. Buon
0: ciao.
1: Sabato, ciao.
0: Ciao Miriam, ciao. Noi andiamo a un nuovo progetto, ci piace sempre farlo passare dai super classici alle super novità. Loro sono gli Stone e questa è Stack Up The Reasons.

dei Guns N' Roses, il 2023, pezzo bellissimo che ci connette a tante consapevolezze, per esempio quella che torneranno dal vivo quest'anno in Italia anche i Queens of the Stone Age, che aprono proprio la terza ora in diretta in Rockin' Weekend. Quindi direi che facciamo così, intanto vi do la data: 6 luggio, Hi-Days Milano, Ippodromo Snaila Maura, Queens of the Stone Age. Noi siamo in diretta in Rockin' Weekend, c'è Patrizio Marchesan, ci sono io che sono Che Ti Passa, e gli amplificatori si riaprono così.

0: The Magnificent Seven, i Clash. Dal 1980 ritorniamo facilissimi nel 2026, in questo sabato 9 maggio. Tra le altre cose, a proposito di magnifici, tra pochissimo vi parliamo dei Rolling Stones, che è uscito ovunque il fatto che siano ritornati, che stiano ritornando e che le novità siano tante, ma talmente tante che tra poco lo facciamo anche attraverso i Jet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.

Are You Gonna Be My Girl dei Jet 2003, chissà quante volte lo avrete detto o chiesto a qualcuno. Are You Gonna Be My Girl? I Jet lo hanno fatto con un super successone che sta in quest'album chiamato Get Born, che poi di successi ne ha sfornati altri. Dal 2003 insomma i Jet sono belli in pianta stabile nell'Olimpo dei rocker e così ci piacciono, però nell'Olimpo dei rocker ci sono vari scalini, diciamo, no? E quelli che stanno proprio in alto, che li guardi e dici ciao, hanno il nome di Rolling Stones, ma sono anche in mezzo a noi, perché poi in realtà mica ci lasciano soli per niente, tant'è che si vociferano tante cose riguardo ai Rolling Stones da un annetto a questa parte, no? Sappiamo che dovevano arrivare in tour, non sono arrivati, poi in realtà, e ne approfitto, sappiamo che arriverà Ronnie Wood il 17 luglio al Lucca Summer Festival in Italia per una data firmata Virgin Radio, ma la cosa bellissima è che invece hanno annunciato l'uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, Foreign Tongues. È in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo. Questo lavoro, che sono poi 14 brani in scaletta, arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds. Ecco, il nuovo album sarà anticipato poi appunto dal primo singolo In The Stars, un brano in pieno stile 100% pietre rotolanti. Questo sarà, diventa, è, perché lo ascoltiamo adesso in diretta su Virgin Radio, i Rolling Stones, In The Stars.

0: Nobody's Heroes, lo dicono i Menzingers con questo nuovo singolo di quest'anno del 2026 e noi tra pochissimo facciamo il nostro salto nel passato. Andiamo a Virgin Classic del 1977.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Virgin Classics 1977.

Iggy Pop, The Passenger 1977, quando li chiamiamo quei pezzi proprio sicurezza, cioè tu vai proprio sul sicuro, metti questa, ti metti col famoso braccio fuori dal finestrino e ascolti la musica in diretta su Vergine e dici che bella giornata, sono piuttosto sicura sia così. Io sono Katy Passa, rimaniamo insieme fino alle 18 e sono le 16:51 minuti, usciamo da un altro bellissimo Vergine Classic appunto del 1977. A tal proposito, qua e là leggiamo notizie anche che non riguardano la musica, ma ha fatto molto sorridere il fatto che in America sia stata messa in vendita, attenzione, a 237 milioni di dollari la casa del film Scarface. Ma tu te lo ricordi? Te lo ricordi, Pat? Cioè, assurdo, 237 milioni di dollari. Casa, tra l'altro, costruita intorno al 1981 da Roberto Stridinger, un pilota condannato per traffico di cocaina a favore del cartello della droga del Medellin in Colombia. Quindi diciamo che il giro non è proprio pulitissimo. Noi invece parliamo di giri e di incroci meravigliosi, perché quello che ci piace fare è sempre passare da un Vergine Classic a una novità, e questa novità è una novità proprio proprio bella, perché c'è un progetto che si chiama Storm, che comprende i brani Storm 1 e Storm 2, e non è soltanto un'uscita discografica, stando proprio su quello che è cinematografico, avendo citato Scarface, ma qui parliamo proprio di un'opera d'arte audiovisiva totale che segna il ritorno del collettivo multidisciplinare così definito Gener 80 Ion, perché io non so ancora bene come si pronunci, ma facciamo un piccolo check. Intanto Gener 80 Ion mi sembra una cosa giusta. E poi c'è Young Lean, che da rapper si è assolutamente confermato e affermato anche in queste sonorità estremamente rock. Insomma, una crasi meravigliosa che tira fuori proprio quello che stiamo per ascoltare. Storm 2. Like

0: All Apologies dei Nirvana, era il 1993, invece noi siamo a sabato 9 maggio 2026, adesso le info sul traffico e poi si ritorna per l'ultima ora in diretta su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
10: Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. Code per un veicolo in fiamme sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. È il traffico intenso a causare code sulla 10 dei Fiori allo svincolo di Ventimiglia in entrata. Sul Grande Raccordo Anulare di Roma code per incidente. Al bivio per la A24 in direzione Casilina. Un incidente si è verificato sul tratto urbano della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. 3 km di coda per lavori invece nel tratto Brescia-Padova della A4 tra Soave e Montecchio in direzione Padova. Infine sulla statale 148 Pontina code per incidente a Castel Romano in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Quarta ed ultima ora in diretta su Virgin Radio, questo è Rockin' Weekend. Ripartiamo subito così dicendovi che i White Lies arriveranno il 28 luglio a Cesena. E allora io ci riapro il Free Rock, sono Katy Passa, sto con voi fino alle 18. Riapriamo gli amplificatori. To Lose My Life.

0: La profondità, la bellezza delle parole e della voce di Dolores O'Riordan. Questi sono i Cranberries con Wake Me When It's Over. Era il 2019, noi siamo invece in diretta su Virgin Radio. È sabato 9 maggio 2026, tra pochissimo si ritorna anche con gli Arctic Monkeys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire

0: Completa l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Puoi includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
2: La spesa intelligente!
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
4: casco.
3: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Why you only call me when you're high? Lo dicono gli Arctic Monkeys. Qui Alex Turner ce lo diceva più o meno nel 2013. Adesso siamo nel 2026, sono passati 13 anni. Diciamolo, dai.

Diciamolo chiaramente senza alcun tipo di paura, noi aspettiamo questo nuovo disco degli Arctic Monkeys. Allora, le premesse non sono buone, sono perfette, perché hanno aperto il 2026, sappiamo, con un singolo, Open in Night, registrato peraltro per l'album benefico Help 2, registrato ad Abbey Road per la ONG War Child, che sappiamo si occupa di cose purtroppo giuste, cioè dei bambini che vivono la guerra. Ecco, il produttore di questo disco è James Ford, che ha lavorato in passato con gli Arctic Monkeys, quindi tutti i media inglesi, indovinate un po' che cosa hanno fatto, sono corsi da lui e hanno fatto la fatidica domanda: ci sarà un nuovo album per gli Arctic Monkeys? E la risposta molto elegante di James Ford è stata: anche se vivono in diverse parti del mondo, potrebbero fare qualcosa insieme. Che dite, li aspettiamo? Li aspettiamo sicuramente, si è data da fare nonostante tutte le sventure. E chi la ferma Taylor Momsen? Chi lo fa? Nessuno. Infatti il 14 novembre saranno al Fabric di Milano lei e i Pretty Reckless, che nel frattempo si girano il mondo con gli ACDC, capito? Esperienze piccolissime, Pat. Va bene, noi la ascoltiamo, li ascoltiamo col nuovo singolo When I Wake Up.

0: basta una serie di note. Il resto è improvvisazione.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: Song of the Future degli YouTube sono ritornati con questo EP, Days of Ash, giorni di cenere, però in realtà vogliono essere molto, molto positivi gli YouTube con questo ritorno e ce l'hanno detto in tante dichiarazioni, insomma, che lo faranno attraverso anche un vero e proprio album che aspettiamo. Nel frattempo ci godiamo l'ultimo Virgin Classic in questa puntata di Rockin' Weekend e andiamo al 1978.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi. A 8,49 euro al chilo nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
13: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics
20: 1978.

Ma a cosa servono i countdown quando c'è questa batteria, quando c'è questo suono, quello di Van Halen con Ain't Talking About Love? Era il 1978 ed è il nostro ultimo Virgin Classic in questo appuntamento di Rockin' Weekend su Virgin Radio. Io sono Katy Pasta, resto con voi ancora per una manciata di minuti e mi prendo una manciata di secondi per fare cosa? Anzitutto per dirvi che stiamo per ascoltare il nuovo di Death Rocks, che è un progetto molto interessante che insomma è qui in diretta da un po' ed è arrivato con un nuovo singolo. E mentre all'inizio c'era questo atteggiamento molto scansonato, molto rock and roll, proprio dichiaratamente voglio fare del rock and roll e mi voglio divertire, in questo nuovo singolo Death Rocks è andato un po' più dentro la questione, ma domani ne parleremo meglio perché sicuramente lo riascolteremo insieme all'interno del pomeriggio di Rockin' Weekend. Quello che voglio fare invece io oggi è anzitutto ricordarvi che arriverà in Italia il 23 ottobre al Lime di Milano e quindi siamo tutti pronti a vederlo dal vivo e a farci sorprendere oppure semplicemente a trovarne conferma. Ma soprattutto voglio ringraziare la grande, gigante, enorme, bellissima famiglia del rock, perché siamo noi, siete voi, siamo tutti insieme, quindi spargete la voce, dite a tutti che ascoltate Virgin Radio, venite ai concerti firmati Virgin Radio che trovate sul nostro sito virginradio.it e il resto ve lo diciamo sempre. Vi vogliamo un sacco di bene, quindi ascoltiamoci questa Jazz Rocks Fall Together.

0: Quanti bei riferimenti, questa Fall Together di Death Rocks. Ci è piaciuta tantissimo. In diretta con voi che ti passa è Patrizio Marchesan, e adesso arriva quel momento che ci piace tanto con Paola Maugeri, che si chiama Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della band che ha riportato lo spirito notturno e decadente di New York al successo negli anni 2000. Una band di Manhattan con un suono garage rock minimale e nervoso, con un atteggiamento strafottente che conquista le classifiche nel 2003, con un singolo che parla ovviamente delle notti nei club. Si chiamano The Strokes e la loro prima hit è Last Night. Gli Strokes nascono nel 1998 alla New York University, quando Julian Casablancas, figlio ribelle e annoiato del fondatore dell'agenzia di modelle più importante del mondo e di Miss Danimarca del 1965, incontra Albert Hammond Jr., Fabrizio Moretti, Nick Valencia e Nikolai Frater. Scelgono il nome di The Strokes. Nel 2001 registrano il mini album The Modern Age, che comincia a girare nei club di New York e diventano l'ultima novità della città. Garage rock, semplice e trascinante, ma anche una vena malinconica con cui cantano notti che non finiscono mai e che non portano a niente. Il primo album si intitola Is This It, esce il 30 luglio del 2001 e viene nominato subito disco dell'anno. Sembra l'ultima moda, in realtà è un momento fondamentale. Gli Strokes riportano tutto a livello zero, come hanno fatto i White Stripes con il debutto del 99. Influenzano una generazione di band, tra cui gli Arctic Monkeys, e creano un movimento che il critico Simon Reynolds, quello che ha creato la parola post-rock, definisce con un altro termine geniale: retromania. Cambiare tutto senza inventare niente, unire punti tra lo stile dei Television, l'energia dei Ramones e il minimalismo dei Velvet Underground, senza mai uscire dai confini della coolness di New York. Quando entrano in studio in uno scantinato del West Village con il produttore scelto da Julian Casablancas, cioè Gordon Raphael, gli Strokes si dicono una sola cosa: no tricks. Nascono così le 11 canzoni di Is This It, in cui Julian sembra uno che è finito davanti al microfono per caso e parla da solo, ma in realtà è un narratore straordinario e cattura, con le sue storie di gioventù urbana a New York, tra luci abbaglianti e lati oscuri, relazioni instabili e difficoltà di comunicazione, frenesie ed eccessi e tanto, tanto rock and roll. Questi sono gli Strokes con Last Night.

0: diretta su Virgin Radio. Strokes che saranno a Bologna, l'Unipol Arena, il 17 di ottobre. Strokes che ci fanno ballare dal 2001 con questo capolavoro che ci ha raccontato Paola Maugeri, che torna domani mattina dalle 10.50. Tu cosa fai, Pat Pat? Vai a ballare questa sera? Ecco, però se per caso stai a casa puoi sempre in qualche modo ballare rock and roll attraverso Rock Party, che dalle 23 appunto parte, apre gli amplificatori e ci dà la possibilità di ascoltare il rock, quello ballereccio, fino a tarda notte. Io per quanto mi riguarda ritorno domani dalle 14 alle 18. Un abbraccio e un 5 alto da Che Ti Passa. Mi raccomando, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente degli Stati Uniti dice: penso ancora al ritiro delle truppe. Intanto mette fretta a Teheran. Gli 007 americani insistono sull'importanza di Mojtaba Khamenei nelle dinamiche interne della Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso lungo e complicato. Così il portavoce del Cremlino, Peskov. A Mosca oggi la parata della vittoria, missili e carri armati presenti solo in video, per timore di possibili attacchi ucraini. Putin teme di essere assassinato. Una corona d'alloro in via Caetani, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così, questa mattina, il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare, è un dovere. Antivirus, la nave da crociera teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Calcio, l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter campione d'Italia in Vaticano da Papa Leone XIV. I giovani vi guardano come eroi, siete testimoni di valori. Nerazzurri in campo all'Olimpico contro la Lazio. MotoGP, brutta caduta per Marquez al Gran Premio di Francia, frattura al piede destro, salterà anche la Catalogna. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova 7 km di coda per lavori in corso tra Soave e Montecchio in direzione Padova. Nel tratto Venezia-Trieste dell'A4 si è verificato un incidente tra Palmanova e il bivio per la A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Venezia. Un incidente si è verificato sulla 1 Roma-Napoli, causa code tra Caianello e Capua, viaggiando in direzione Napoli. Un incidente segnalato anche sul tratto urbano della A4 allo svincolo di Cormano provenendo da Torino. Code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo per la statale 36 del Lago di Como viaggiando in direzione della Milano Meda. Un incidente si è verificato sulla statale 33 del Sempione tra Iselle e la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro!
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto! 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
16: Febal casa, Febal casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
18: E di vincere, Antonella!
19: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
19: Montepremi 138.000.

0: 775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Virgin Classics 1975.

0: Ecco cosa fai. Prendi una chitarra. Scopiazzi canzoni da un po' di gente. Le cambi un po'. Metti tuo fratello nella band. Gli tiri pugni in testa ogni momento. E la cosa vende.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente degli Stati Uniti dice: penso ancora al ritiro delle truppe. Intanto mette fretta a Teheran. Gli 007 americani insistono sull'importanza di Mojtaba Khamenei nelle dinamiche interne della Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso lungo e complicato. Così il portavoce del Cremlino, Peskov. A Mosca oggi la parata della vittoria, missili e carri armati presenti solo in video, per timore di possibili attacchi ucraini. Putin teme di essere assassinato. Una corona d'alloro in via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare, è un dovere. Antivirus, la nave da crociera teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Calcio, l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter campione d'Italia in Vaticano da Papa Leone XIV. I giovani vi guardano come eroi, siete testimoni di valori. Nerazzurri in campo all'Olimpico contro la Lazio. MotoGP, brutta caduta per Marquez al Gran Premio di Francia, frattura al piede destro, salterà anche la Catalogna. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Padova-Venezia si è verificato un incidente tra Meolo-Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre, procedendo in direzione Padova. Materiali dispersi in carreggiata sulla A21 Torino-Brescia allo svincolo di Cremona in direzione Torino. Sulla A8 Milano-Varese un incidente a causare code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Code per un chilometro sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso tra il bivio per la A4 e la barriera di Agrate Brianza in direzione Autosole. Code anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. 5 chilometri di coda per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Rallentamenti per lavori sulla statale 1 via Aurelia tra Venturina e Follonica Est in direzione della capitale. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente!
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
4: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Da Carrefour, 96 ore scontate!
8: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Ipermarket aderenti e online. Carrefour!
9: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
16: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Classics 1970.

0: volte quando vedo la mia faccia riempire la copertina di una rivista, odio quel tipo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock, su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

Ah.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
6: L'unico modo per uscire è insieme.
4: Se ti piacciono le amicizie esplosive,

0: Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Best Rock 500.
9: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
6: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal casa, Febal casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected. Best Rock 500.
16: su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
3: Allora lo consiglio al vicino!
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso.

0: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: Vedrai che qualità, Antonella.
2: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
5: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
4: Allora corro subito.
5: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
9: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
10: Best Rock 500.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
11: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
19: La spesa intelligente!
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
22: Virginradio.it. Stay connected. Best Rock 500.
21: su Virgin Radio i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
0: It's 10 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Thank you very much.
1: Un solo palco, molti artisti su Virgin Radio.
2: Virgin Rock Live.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
1: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: E ora la sfida finale. Cocktail,
6: spritz al tramonto,
5: colazione,
6: cappuccino vista mare,
5: estate,
6: crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scena.

0: al 31 maggio 2026. Info su degli.it.
1: Virgin Rock Live.
2: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
1: Virgin Rock Live.

0: You don't mind if we take the next 2 hours and rock your worlds, do you?
1: Solo rock suonato dal vivo. Sei sotto il palco del Virgin Rock Live.
2: Virgin Rock Live.

0: resta sotto il palco. Virgin Rock Live torna tra poco.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
3: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
6: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
6: Style Rock.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Amore, è fatta!
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
0: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: virginradio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

Rock Party. Anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio. Style Rock.